0: again, non questo parlo. È John Newman. Scusate se rido, ma vi ricordate quella volta in cui sono andata a vedere John Newman a Umago in Croazia e lui cantava e chiaramente non aveva la sua voce? Che bello, sì, questo aneddoto.
1: Ma c'erano anche Medusa?
2: C'era quella volta.
0: Non era quella volta lì.
2: Allora, l'altra volta è andata a vedere, volta. Sperava di sentire Tom Bongo, Bongo, Green Light, Red Light. Che non era dei Medusa, l'ha aspettata per tutta la sera, ragazzi.
0: E che freddo che faceva quella sera.
2: E come andare al concerto dei Daft Punk e aspettarsi Hey Boy e Girl dei Chemical Brothers? Cioè, stessa roba.
0: Sì, guarda, hai fatto l'esempio perfetto. Avrei ragazzi, purtroppo io ho anche dei difetti, pochi ma ne ho.
3: Va bene, ragazzi, sentiamo. Non c'entra niente, ma i matrimoni d'estate almeno bisognerebbe essere autorizzati a partecipare in canotta, pantaloncini corti ed infradito.
2: Sono d'accordo.
0: Allora, diciamo che posso dirti che questa disparità di outfit tra uomo e donna la trovo ingiusta, nel senso che io posso mettermi serenamente solo un vestito, cioè neanche solo un vestito molto scollacciato, un po' aperto dietro. Adesso tu stai facendo tutti quei pensieri intrusivi.
2: Ma
4: non c'entra niente, ma oggi si va in piscina.
2: Ecco.
5: Raga, non c'entra niente, ma noi stanotte partiamo e domani siamo in crociera.
2: Ma cosa state dicendo?
6: Raga, non c'entra niente, ma vorremmo sapere da Carlotta come si sta con il condizionatore nuovo.
0: Grazie per la domanda.
2: Ma sarà mica un sondaggione.
0: Ma grazie per la fantastica domanda. Allora, come si sta col nuovo condizionatore? Mi sento, guarda, veramente. E molto bene, cioè, è incredibile. Ma è fantastico. Non potrei. Guarda, la mia vita ha fatto un upgrade.
2: Basta,

0: parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Company, amici, buongiorno. Allora, abbiamo abolito il canta chi il venerdì.
1: Sì, ragazzi, sì. Perché è questo che facciamo noi. Ma questa distruggiamo i vostri sogni.
0: No, ma
1: sì.
0: Aspetta, no,
1: sì.
0: Adesso. No, ma perché? Scannotta. Stai impazzendo, vero?
1: Sì, ho caldissimo, sì. Perché ho il condizionatore che è fuori dalla porta.
0: Vabbè,
1: ma poi
0: adesso.
1: Sai. No, però sai, c'è
0: ma non ce ne frega niente! Non ce ne frega niente!
2: Ragazzi, non c'entra niente. Auguri agli sposi Giorgio e Francesco. Auguri.
3: Dai. Raga, non c'entra niente, ma dovrò vivere in roulotte ancora per un altro anno.
0: Aspetta.
3: Ciao da Francesco.
0: Ma come roulotte?
1: Dici.
0: Comunque,
1: di più.
0: Mi sento in colpa adesso. Dai, dici.
1: No, non mi va più.
0: Adesso la permalosa. Allora, no, volevo dire una cosa. Abbiamo abolito. No, perché giustamente va anche giustificata, sì, questa cosa. Ci sono talmente tanti messaggi del raga, non c'entra niente, ma che giustamente vogliamo dare spazio alle vostre voci. Quindi il venerdì, sì, abbiamo deciso comunque di togliere il cantachi. Non per non regalarvi un premio, ma giusto per dare spazio ai vostri raga, non c'entra niente.
4: Raga, non c'entra niente, ma anche noi domani abbiamo un matrimonio. Olga e Alessandro, ma per sopperire a questa ondata di calore, cosa andiamo a fare? Ci facciamo bagno in piscina?
0: Certo.
1: Bello.
0: Allora, scusa.
1: Ecco, sì, giusto. Scusa.
0: Mi aspettavo un Olga e Alessandro, mandate a cagare.
1: Così.
0: Perché con questo caldo, altro che augurargli lunga
1: vita.
0: Gli
1: vuoi bene, però. Sì. Che sai cosa? È che i matrimoni, per fortuna, c'è il free drink. Il problema è che quando fa così tanto caldo, bere troppo è controproducente.
0: Sì.
1: Sì, esatto, è un incubo.
0: Ragazzi,
1: poi
0: ma cosa ne dite se istituiamo e inventiamo il matrimonio, il wedding, il wedding in piscina? Pool wedding.
1: Vabbè, ma non è che lo istituiamo noi, esisterà già.
0: No, ma ce lo facciamo proprio che la cerimonia viene fatta in acqua.
1: Ma tu pensi in acqua?
0: Oh mamma mia, che schifo l'acqua. Siamo
1: Enrico.
0: Fatti del 70% d'acqua.
1: Ma si trova in piscina col cloro.
5: Salita del vuelo con destino alla

0: Tutto bene, buongiorno anche al nostro Vittorio Ferro. Buongiorno.
1: Ciao,
0: Vittorio.
1: Buongiorno.
2: Accompagnato.
3: Sì, da uno che ballava benissimo questa canzone, Paolo Corazzonte, in Studio di Meteo.
4: Company Meteo con Paolo Corazzonte.
3: Anche proprio col completino bianco.
5: Ma tuttora, sì. Tuttora. Infatti. Vedete qualche secondo fa, mamma mia ragazzi, Tony Manero. Buongiorno a tutti ragazzi.
3: Le pirouette.
5: Le pirouette, addirittura. Sì. Ecco, esatto, pirouette. Buongiorno a tutti ragazzi. Sì. Allora, pronti a questo bel weekend bollente in tutta Italia, ma soprattutto al centro-nord, quindi la pianura padana con 37-38 gradi questo fine settimana, mentre in questo periodo dovremmo averne 10 in meno di gradi, fai te. Cioè le temperature medie di giugno dovrebbero essere sui 28 gradi, invece si fanno i 37-38. Ecco, ma che bello. Per il Veneto sono Vicenza, Padova, Verona e Rovigo le città più bollenti, ma non si scherza anche appunto in gran parte del centro nord. Il sud un po' meglio, che fanno solo 32-33, fa quasi freddo, viene da dire. Sì, al sud. Sì. Ecco, noi invece bolliamo. Sarà così, tu dici, beh, poco, quanto vuoi che duri? 3-4 giorni, no?
3: No.
5: Sarà così anche tutta settimana prossima, mamma mia, quindi è tosta. C'è la Francia che tocca anche i 40, quindi c'è chi è messo peggio di noi, però insomma la cosa triste è che è veramente lunga, quindi teniamo duro, perché finirà solo all'inizio di luglio, non
3: forse,
5: prima, ahimè. Non
3: forse
5: prima.
3: Paolo, verso le coste, no? Quindi riva al mare, si sta un po' meglio.
5: Lì aumenta, sicuramente, lì c'è un pochino di umidità, romper le scatole, però al mare non si va oltre i 30-32, quindi sicuramente un po' meglio.
2: Un po' meglio. Grazie Paolo, buon weekend.
0: Grazie, ciao Paolo.
5: Ciao.
4: Company Meteo con Paolo Corazzon.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Se resto allaccia la libertà!
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
0: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Colors qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Devo fare io un raga, non c'entra niente, ma tu sai, Carlotta, che ieri ho ritirato le mie camicie.
1: Ah, sì, sì, sì, le ho viste, belle.
0: Belle, bellissime. 9.
2: Vabbè, ma una volta che fai,
1: ragazzi,
2: fai
1: 9 camicie fatte su misura per Enrico Sisma. Anzi, per Enrico Sisma. Delle camicie che parlano di lui, perché c'è un Enrico Sisma per la sera, un Enrico Sisma per il giorno e soprattutto un Enrico Sisma per la notte.
0: Basta, non è vero. Allora, no, ne approfitto per salutare la camiceria France, perché comunque ascoltano sempre Radio Company durante tutto il giorno finché stanno lavorando. Tant'è vero che anche ieri sono entrato e c'era Radio Company. Ma soprattutto facciamo gli auguri ad Alessia, che compie gli anni, e a Federica, auguri, che va in pensione.
3: Auguri,
0: auguri.
1: Ma che spettacolo, auguri, che spettacolo. Ciao, ragazzi. Che meraviglia.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, raga, non c'entra niente, ma attivo fino alle 9. E quindi,
4: allora, raga, non c'entra niente, ma vuole fare stato, ne rimaste la me la stato fatta, ne metto, ne stai, mi parlo, so se è chiaro.
1: Cosa ha detto?
0: Cosa ha detto?
4: C'entra niente, ma vuole fare stato, ne rimaste la me la stato fatta, ne metto, ne stai, mi parlo.
0: Allora, è una super cazzola.
1: Ma è una super cazzola, non ci caschiamo, sai. Sì, noi sì, siamo, ragazzi, siamo oltre.
5: Ragazzi, non c'entra niente, ma 8:30 di mattina, 28 gradi e mezzo a Conegliano, eh.
0: A Conegliano, dove abita il nostro Joe, ci sono 28 gradi e mezzo. Sarà lui,
1: Conegliano.
0: Ma sarà, sì, lui che alza la temperatura.
1: Quel parco di Joe.
0: Ve la ricordate la canzone Bella Vera di Max Pezzali?
1: Cantacela, per favore.
0: Sei bella vera, non è il caldo, ma sei tu che alzi la temperatura.
1: Temperatura,
0: non...
1: sì.
0: E lui è dedicata a Joe, in realtà. Era Bello Vero. Non è il caldo, sì, ma sei,
1: ma
0: tu.
1: Ma io pensavo che Giovanni, la sua canzone, fosse bello. Bello, impossibile.
6: Raga, non c'entra niente, ma sto andando in ospedale a fare la prova dell'intolleranza al lattosio. Dura 4 ore. Penso che sarà un po' lunga. Buona giornata.
1: Allora, io l'ho fatta.
0: Quindi è il breath test.
1: Sì, l'ho fatto e non, cioè, non è che non è cioè, è una rottura di scatole il breath test per l'intolleranza al lattosio, perché è veramente lungo, cioè devi stare lì un sacco di tempo.
0: E a fare cosa? A respirare.
1: A fare. No, perché ti fanno. No,
0: Carlotta, scusa, ma sembrava altro, cioè.
1: Ti fanno bere questo bibitone. Anzi, ti fanno prima, sì, ti fanno il test.
0: Sì.
1: Poi ti fanno bere questo bibitone e poi devi soffiare
0: rutti?
1: Dentro. No, no, non rutti.
0: Non ti viene
1: soffiare.
0: No, dico.
1: Perché dovresti.
0: Per il
1: perché
0: liquido.
1: Dovresti ruttare?
0: Perché magari sei intollerante e ti viene. Non ti fa qualche effetto alla pancia?
1: No. Sì, beh, allora loro ti dicono che potrebbe farti effetto, se non sbaglio. Però no, mi ricordo bene niente. Però comunque poi, insomma, vabbè, quello che succede, succede, insomma.
0: Poi
1: c'è il bagno.
4: Raga,
1: il bagno.
4: Non c'entra niente, ma tutti insieme. Forza Totta, vincerai, non ti lasceremo mai.
0: Forza Totta.
1: Io ho sempre desiderato avere un coro da stadio. Mi accontento del Totta, posso dirti.
0: Sei da coro da stadio.

0: oggi abbiamo J Balvi, W Sound, è così?
1: Sì.
0: E poi...
1: Aspetta, te lo leggo io. Ovi, Ovi on the drums. Cioè insieme, ripetiamo insieme. W Sound, J Balvin e Ovi on the drums.
0: W Sound, J Balvin e Ovi on the sound. Questa è Godzilla.
1: Ovi on the drums, Carlotta. No, Ovi on the sound.
0: Cosa ho detto io? Ovi on the sound, the drums.
1: Godzilla.
0: Che potrebbe ricordarvi la colonna sonora di Madagascar.
1: Sì, I like to move and move. Amici, buongiorno, questa è la family. Ancora il raga non c'entra niente ma...
2: Raga non c'entra niente, ma io e mia moglie domani sera siamo a Limena a fare una serata karaoke. Se volete abbiamo anche un gruppo Facebook e Instagram, Karaoke da Sire Franci.
1: Fermi tutti, metti un drone, Alessandro. E ora sentiamo cosa ne pensa del karaoke Carlotta.
3: Penso che sì.
0: Sono contenta che voi vi divertiate con il karaoke. Nel mio girone dell'inferno
1: non si giudica nessuno.
0: Certo, non si. Senza giudizio, sì, come
1: no,
0: in Money Road.
1: Sono la più giudicante
0: senza
1: sulla faccia della
0: giudizio,
1: terra.
0: Vi giuro che il mio girone dell'inferno sono io in una stanza di gente che fa il karaoke. Questo è il mio girone dell'inferno.
1: Ma tipo quelli che vanno a cantare e fanno i virtuosismi e quindi.
0: Mentre tu stai solo cercando di mangiarti il tuo panino e c'è lei che canta My Heart Will Go On. E io voglio mangiare il mio hamburger.

0: Bossa Nostra. E anche noi abbiamo una, la nostra Vivi,
1: sì.
0: Vivi Nostra. Che tra l'altro, allora, sta continuando vita da Viviana.
1: Continua, certo.
0: Continua.
1: Oggi svegliamo chi può vincere. Però poi è il popolo di Instagram,
0: certo,
1: della pagina Radio Company che decide.
0: Che certo, ovviamente.
2: Ma scusami, sì, ma il vincitore della settimana scorsa?
1: Sì, è il vincitore. Andrea verrà a fare l'aperitivo prossimamente. Quindi vedrete anche, insomma, immagini proprio dirette dalla piscina di chi vince una vita da Viviana.
0: Allora ragazzi, preparatevi perché non la vedete tutti i giorni, ma è abbronzatissima. Cioè, sì, ma proprio...

0: lasciamo con Viviana, ciao.
1: Le 9 e un minuto, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti dopo la sigla in remoto al protocollo di intesa che prevede 60 giorni per arrivare ad un accordo definitivo. L'intesa tra Stati Uniti e Iran è una doccia fredda per Netanyahu e gli obiettivi di Israele, dicono gli osservatori. Niente tregua in Libano, almeno 16 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Giorno della seconda prova scritta per l'esame di maturità, oltre mezzo milione di studenti alle prese con gli esami diversi per ogni indirizzo. Al classico versione di latino di Quintiliano, istituzio oratoria. Weekend del solstizio d'estate con un clima tra torrido e afoso sulla penisola. Oggi temperature ancora in salita. Il bollettino diramato dal Ministero della Salute indica bollino arancione per 8 città. Altre 14 sono in giallo. Domani bollino rosso per Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, che chiudono la serie finale sul 3-1.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20.

Y. Aspetta, rifacciamo. Y. Vabbè, non ero preparata. Dai che è venerdì. Martino, come sapete, quando può non viene, il fancazzista della situazione. Lui non timbra neanche il cartellino oggi. Se n'è proprio andato. Ci ha dato buca, come si dice a Roma. Ci ha pisciato. Così vi insegno anche un termine proprio prettamente romano. Ragazzi, cominciamo perché abbiamo un sacco di cose da fare, da dire, da raccontare. Ci sono i Black Eyed Peas con Eat It su Radio Company.

pochino. Parliamo però proprio d'amore, perché c'è una nuova tendenza, vi racconterò tutto tra poco, ma prima vorrei sapere, Matte del Matinè, la prima persona a cui avete detto mi sposo, chi è stata, come l'ha presa, come ha reagito, se ce lo volete raccontare quel momento fatelo con un messaggio o un vocale al 333 2688 688.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

0: un gatto mangia un topo in un minuto e mezzo, perché il tempo rimane invariato.
1: Madonna.
0: Ok? In 30 minuti un gatto mangia 20 topi.
1: Uh-huh.
0: Ok? Perché 30 diviso 1,5, ok, uguale 20. È logica, è matematica. Per mangiare 60 topi occorrono 3 gatti, perché 60 diviso 20 uguale 3.
1: Ho smesso di ascoltare a quando ha detto Achille Lauro comuni immortali.
0: Bravissima l'ascoltatrice, non mi ricordo come si chiama, però c'ha una specie di sole e luna come è, che ha scritto subito 3 gatti, brava.
1: C'era
0: brava.
1: Anche un altro ascoltatore che mi ha fatto un po' ridere da qualche parte. Erano 2 gatti, vero?
0: Erano, no, 3 gatti.
1: 3 gatti, allora Eric da Vicenza, mi spiace.
0: Mi ha fatto molto ridere. Poi un altro ascoltatore si chiama Massimo, che scrive il lago. No, non era la soluzione giusta.
1: Ma forse
0: giusta, il lago.
1: Rispondeva alla prima domanda.
0: Però vabbè, dai, non importa, comunque ci hai provato.
1: Ne ho un altro, aumentiamo la difficoltà, nel senso che ho letto soltanto il titolo dell'indovinello. Vai.
0: E qual è il titolo, scusami?
1: Il titolo è Il Sorpasso.
0: Il
1: non
0: sorpasso.
1: So che cosa stiamo per chiedere agli ascoltatori, no? È bello per aumentare un po' la difficoltà. Bene, stai precipitando a una maratona di corsa e superi la persona che si trova in seconda posizione. In quale posizione ti trovi ora?
0: Di che posizione parliamo?
1: Aspetta, posizione, nella,
0: posizione
1: maratona.
0: Nella maratona.
1: Stai precipitando a una maratona di corsa.
0: Sto precipitando.
1: Stai precipitando.
0: Ma allora è una maratona verticale?
1: Stai precipitando. Quindi ripetiamo. Stai precipitando a una maratona di corsa e superi la persona che si trova in seconda posizione. In quale posizione ti trovi ora?
0: Ah, è troppo semplice.
1: Non lo so, può essere, però.
0: Vabbè, 3332688688, provate a rispondere. Company.

0: Madcon e Ray Dalton con Don't Worry. Allora, devo alzare le mani e chiedere scusa, ma purtroppo sono stato investito da un colpo di dislessia che ogni tanto ritorna. Nessuno stava precipitando, ma la parola giusta era partecipando. E l'ho letto 16 volte sbagliato. Tra
1: allora,
0: l'altro.
1: Diciamo che annulliamo questo quizzello. Per
0: ma
1: colpa,
0: c'è chi si è impegnato comunque.
1: Per colpa di Chicco, chiaramente qualcuno ha detto è un po' come l'indovinello. Di che
0: il
1: colore
0: cavallo
1: è?
0: Bianco di Napoleone, di che colore è?
1: Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone, appunto. Ovviamente ti ringraziamo per l'impegno.
0: Sì. Diciamo, ho detto questo è difficile, uno sta precipitando.
1: No, sta partecipando.
0: Ci ho detto,
1: no,
0: calcola
1: chi precipita
0: la
1: in una maratona.
0: La rotazione del corpo.
1: Ma figurati, ma vabbè. Va. No, comunque alla fine se tu sorpassi il secondo, sarai ovviamente secondo.
0: Sì, ma c'era un bel vocale quindi, prima di una persona che si era impegnata, se vuoi mandarlo.
1: Allora sì, adesso li mando subito, amico, basta chiedere le cose con tranquillità,
2: Vorrei dirti che ti trovi in prima posizione, ma essendo che sto precipitando, molto probabilmente mi trovo spiantato sul suolo.
0: Esatto.
1: Io
0: mi
1: posso
0: piace
1: dire
0: questo...
1: io la darei a lei la maglietta semplicemente per questa risposta. Oppure
3: se stai precipitando al primo posto sei passato, il secondo sei in terza posizione.
1: Vabbè, questo non ho capito che viaggio ha fatto, però non importa.
0: Era fuorviante, va bene,
1: ok, perfetto. Allora, ottimo, abbiamo un quizzello che ci è stato consigliato da un nostro ascoltatore e noi chi siamo per non accontentare questo ascoltatore qui?
0: Leggilo tu che è meglio.
1: Perché non l'ho capito io.
0: Ma io sì, ho già dato anche la risposta.
1: Allora, mentre andavo in città ho incontrato un uomo con 7 mogli. Ah, questo grande classico. Ogni moglie aveva 7 sacchi e in ogni sacco c'erano 7 gatti. Quanti stavano andando in città?
0: Okay. Dai, è facile.
1: 333-2688-688. Il quizzello.
0: Ripetiamolo ancora una volta.
1: Allora. Aspetta.
0: Ce la facciamo? Sì.
1: Mentre andavo in città.
0: Bene.
1: Ho incontrato un uomo con 7 mogli.
0: Bene. Poi.
1: Ogni moglie aveva 7 sacchi e in ogni sacco c'erano 7 gatti.
0: Ok.
1: Quanti stavano andando in città?
0: Grande dilemma. 333-2688-688.

0: Company 15:35, molto velocemente, era molto semplice in realtà.
1: Sì, ripetiamo. Mentre andavo in città ho incontrato un uomo con 7 mogli. Ogni moglie aveva 7 sacchi e in ogni sacco c'erano 7 gatti. Quanti stavano andando in città?
0: Diciamo che tutti i numeri dopo.
1: Gente che ha scritto 345.
0: No, tutti i numeri che sono stati scritti dopo è semplicemente per decorare, ecco, il quizzello. Bisognava stare attenti a come cominciava. Mentre tu andavi in città hai incrociato l'uomo, quindi in città soltanto uno. Uno era la risposta corretta.
1: Ci prepariamo adesso per la domanda definitiva, che verrà letta molto bene perché in palio c'è la maglietta dei Pischelli.
2: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Spot.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni, negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Company.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Company. Abbiamo però un disco nuovo, si chiama semplicemente Meet Me in the Dark. Ancora 20 minuti amici e tra poco abbiamo il nostro ultimo quizzello.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Che paura.
1: Si è trovato nel buio così. Vabbè, 15:43, pronti per l'ultima, diciamo, l'ultimo quiz del quizzello di oggi, ma rimettiamo la sigla.
2: Hai ragione, ma pensavo andassimo dritti così.
1: Così.
2: Ho capito, pensavamo andavamo sempre. Vabbè.
1: Che poi è colpa di Sergio.
2: Sergio.
1: Bene.
3: Allora, molto velocemente ragazzi, l'ultima domanda, il puzzello definitivo per portarvi a casa la nostra t-shirt, quindi da questo momento in poi tutte le vostre risposte, ovviamente giuste, potrebbero essere prese in considerazione per dare la maglietta a uno o a una di voi.
1: Occhio che vanno a ruba. Allora, domanda di oggi, facciamo partire anche la base, grazie.
2: Bravissimo.
3: Bravissimo Sergio.
1: Sì, Sergio da remoto tra l'altro.
3: Sergio da remoto.
1: Dal Nepal. Allora, quando piove si bagna anche se è in casa.
3: Attenzione, attenzione, mi raccomando. Allora, 333-2688-688, domanda decisiva per portarsi a casa la nostra t-shirt ufficiale dei Pischelli, per far parte di questo meraviglioso gruppo, perché più siamo meglio è. Ripetiamo l'ultimo quizzello.
1: Quando piove si bagna anche se è in casa. Che cos'è?
4: Radio

0: L'ultimo di Baby K si chiama Tuca Macarena su Company. Molto velocemente, dai che abbiamo poco tempo.
1: Allora, ripetiamo la domanda, quella decisiva: quando piove si bagna anche se è in casa, che cos'è?
0: Risposta molte
1: hanno
0: corretta,
1: scritto tetto, ombrello, no, pavimento, no, finestra, no, eccetera, no. Vince Olivia, se
2: brava,
1: non sbaglio,
2: Olivia,
1: che ha detto è difficilissimo ma l'avevo già sentito, è la squadra di calcio.
0: Bravissima Olivia, non dovrei fare nient'altro, anzi ci siamo già sentiti pochissimo tempo fa, ti arriverà la nostra t-shirt, mi raccomando, appena ti arriva fai una bella foto e tagga Radio Company.
1: Molto bene,
0: amici,
1: dai.
0: Grazie a tutti quanti, siete stati bravissimi, ma si giocherà esattamente tra un mese e capiterà quel venerdì del numero,
1: segniamocelo anche noi, il 24 di luglio.
3: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Giovanna e Jenny con Dracula ci porta alla fine di questa puntata, ma anche della settimana. Quindi grazie,
1: grazie,
0: Gio, è stato bellissimo.
1: Ma guarda, parla per te. Ci sentiamo ovviamente lunedì a partire dalle 14. Vi lasciamo con i brutti.
0: Ciao.
2: Vi ringrazio, oh, mio signore, oh. Di Radio Company.
0: Ma Andrea Rossini oggi niente.
1: Male, è in ritardo.
3: Radio Company Time.
0: Le 16.

0: Warren, Fever Dream, qui a Radio Company, quando sta per iniziare una nuova puntata, l'ultima della settimana di Brutti ma Simpatici.
1: Opala!
0: Ma cosa c'è? Sei alzato?
1: Esatto.
0: Eri seduto? Non, non ci ho fatto caso.
1: Hop.
0: Sei alto uguale da in piedi anche da seduto?
1: Ho delle come si chiamano questi qui?
0: Un culone?
1: No,
0: come si chiama?
1: No, come si chiamano questi qua? Quelli, la parte
0: il
1: della
0: femore
1: gamba.
0: Si chiama.
1: Un femore lunghissimo.
0: Un
1: però
0: femore
1: il piede è attaccato proprio al femore, quindi cioè,
0: ah,
1: se
0: sì?
1: mi alzo
0: cioè,
1: uguale.
0: Quindi non, tibia e perone proprio piccolissimi? Due centimetri.
1: Andiamo alla sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono
3: quei due
2: brutti ma simpatici.
1: Scusa, ma perché hai detto che oggi è il giorno più bello della tua vita?
0: Così
1: fuori onda?
0: No, volevo illudermi da solo.
1: Ah, vabbè.
0: Sai,
1: dai,
0: come quando ti guardi allo specchio e dici che bel puttanone, in realtà no.
1: Beh, l'ultima volta che l'hai detto forse avevi 16 anni, credo.
0: Forse 19, sì, ci sono arrivato, poi ho cominciato ho cominciato a spegnermi.
1: A parte quando vai in palestra che hai appena finito la tua serie, ti metti davanti allo specchio e dici:
0: allora,
1: sono fortissimo.
0: Sì, no. È bello, allora, appena finito l'allenamento in palestra, è bello guardarsi allo specchio, perché logicamente tutte le fasce muscolari che hai allenato sono piene di sangue, cioè comunque c'è afflusso di sangue.
1: Mamma mia.
0: E quindi comunque c'è il corpo è gonfio. Tu ti guardi lì e dici: Madonna, che grosso! Che
1: il problema
0: passa
1: è che
0: mezz'ora, tu vai a casa, fai la stessa cosa, e praticamente ti sembra veramente, sembri Pippo.
1: Il problema è che tutto il sangue che ti va in giro per il corpo è quello che poi non va alla testa.
0: Sì, non che ce ne sia tanto in testa normalmente.
1: Madonna, quanto bello sei.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, show anche al mago Andrea Rosolino.
0: Sì.
1: Ciao a voi amici ascoltatori. Giornata che anticipa il fine settimana, quindi oggi un venerdì libero in tutti i sensi.
0: Assolutamente.
1: Anche se poi alle 17.40 circa proveremo le gare a B100 aereo di buoni carburanti.
0: Esatto, alle 17.40 circa ci sarà l'appuntamento con il nostro gioco Cervelli in Fuga, 100 euro come ogni venerdì in Palio.
1: Bene, abbiamo fatto una cosa lunghissima, quindi andiamo, dai.

0: pezzo si intitola Godzilla con una L solo per risparmiare.
1: È finito?
0: È finito, puoi metterti le cuffie.
1: Beh, bravo, esatto. Quanto mi conosci? Quanto
0: l'originale conosci? Ovviamente Real to Real, mm-hmm. I Like to Move It,
2: molto
0: Move It, che ha fatto un passaggio
2: bella.
0: Anche in Madagascar,
1: sì,
0: se non sbaglio.
1: Cos'era,
0: il primo o il secondo?
2: Forse era proprio il primo.
0: Il
2: sai.
0: Primo?
2: Sì, esattamente. Anche
0: mi
2: se
0: piace se ti muovi.
2: Esatto, che era proprio tradotta in italiano.
0: Sì,
2: totalmente.
0: Sì, infatti, infatti.
2: Va bene. Senti, Rossini, dai, no.
0: Ci fermiamo
2: perché...
0: Mi fai
2: dire una roba, Rossini? No.
0: Cosa vuoi dire?
2: Niente, no. A posto, allora.
0: Interessante, mi è piaciuto. Rifacciamolo.
2: A tra poco.
3: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, i Colors, Partenope qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Bella.
1: Allora, spesso parliamo delle casistiche immobiliari, diciamo, di grandi città come Milano e Roma.
0: A te piacciono da morire gli affitti di roba ad 7 metri quadri.
1: Che sono casi estremi.
0: No, è un tuo feticcio, è un tuo feticcio.
1: Potrebbe anche essere. Allora, questa invece riguarda New York.
0: Ok.
1: Ed è veramente una cosa a cui io personalmente non avrei mai pensato. Ora, a New York gli affitti sono altissimi.
0: Beh, chiaro, è la grande mela.
1: Altissimi, cioè hanno una media per appartamenti, per piccoli e piccolissimi appartamenti, una media di $3,616 al mese.
0: Al mese, $3,000.
1: $3,000 al mese.
0: Chi non guadagna almeno il doppio di...
1: Sì, ma per un buco, capito? Cioè per una roba così, quel gabinetto in strada, cioè non una roba che uno diceva, vabbè, $3,000, diciamo.
0: Però il gabinetto in strada, cioè, è bello.
1: No, non sei in India, è una roba diversa. Allora, che cosa si sono, non dico inventate, ma che cosa hanno escogitato diverse donne a New York per continuare a restare in città, a vivere in città, perché magari hanno lavoro lì, cioè lavorano là e devono stare là, perché sono altrimenti non niente,
0: sì,
1: no?
0: Lavorano lì, devono stare là.
1: Esatto, cosa hanno fatto? Cioè hanno avuto un'idea molto originale. Ti ricordi il film Sister Act? Dove c'era Whoopi Goldberg,
0: sì,
1: che doveva essere protetta, diciamo, da...
0: Faceva la finta suora, no?
1: Se
0: no...
1: Esatto, e alla fine si rifugia, la rifugiano una
0: convento?
1: Sì, è un convento, ma c'è
0: protezione testimoni?
1: Protezione testimoni, è il programma protezione testimoni.
0: Me la dovevi raccontare tu la notizia, sto facendo io, comunque vai tranquillo, vai.
1: Scusa?
0: Vai.
1: Ecco, in pratica vai in questo convento travestita da finta suora e lì ci vive.
0: Che è sempre stato un tuo sogno, tra l'altro, proibito.
1: No, lascia stare. Ora, una stanza in un convento viene offerta, ce ne sono diverse a New York, per $650, quindi è molto molto più conveniente, costa molto di meno e quindi, pur di non abbandonare la città, molte donne, visto che queste poi alla fine sono strutture che ospitano soltanto donne, vanno in convento insieme alle suore, capito?
0: E quindi posso farti la domanda seguente? Dove si tromba?
1: No, cosa?
0: Nel senso, dove poverine avranno anche una loro vita, cioè sentimentale, sessuale, che cosa fanno?
1: Non puoi farlo in convento.
0: Vanno in albergo? 1000 euro a notte. Problema risolto.
1: Sorpresa.

0: brutti ma simpatici. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di scuola, seconda prova scritta stamattina per gli oltre 527.000 maturandi. Gli studenti si sono cimentati con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Per la versione di latino al liceo classico è stato scelto un brano di Quintiliano. Nella prova di matematica allo scientifico una citazione di Einstein, proposto anche un problema sul livello del lago di Bracciano e lo studio di una funzione classica. A voi.
2: Stiamo per ascoltare Elisa che festeggerà i 30 anni di carriera con un evento speciale. 11 settembre 2027 la cantante terrà il suo primo concerto alla RCF Arena di Reggio Emilia. Sarà la prima donna a esibirsi a Campovolo in uno show tutto suo. Ho gli occhi lucidi, non ci credo ancora, ma siamo arrivati fino a qui e stiamo facendo la storia. La nostra storia, ha detto Elisa, che sentiamo con il nuovo singolo che si intitola Amore è.

0: Il disco di Elisa si chiama Amore è qui a Radio Company, brutti ma simpatici, ma è venerdì e quindi
1: ci sono 100 euro in palio, 100 in prima battuta, 50 in seconda battuta, in palio dicevo nel nostro gioco.
0: Esattamente, tra poco Cervelli in fuga e ovviamente grazie a San Marco Petroli.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
17: Company. Company. Company. Yes. Company. Yes.

0: Dance. Kelly Rowland con David Guetta, Commander. E adesso cervelli in fuga questa sera a 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Tra l'altro devo ammetterlo, anche questa sera la domanda è molto facile.
2: È facile.
0: Molto facile.
2: È facile, possiamo
0: molto,
2: dirlo perché tanto non ci sono altre categorie, ma è l'ultima rimasta, e cioè storia indiana.
0: Storia indiana. Esatto.
2: Indiana intesa come dell'India.
0: Dell'India.
2: Cioè della Repubblica Popolare, no, quella no, è la, quella cinese. La no. L'India.
0: No, no,
2: è presente l'India?
0: Ho capito!
2: Quella che sta di fronte all'Oceano Indiano,
0: sì,
2: che
0: sì,
2: si chiama indiano perché sta di fronte all'India.
0: Quella dove c'è il Gange,
2: su
0: diciamo.
2: Uno di fronte all'altro,
0: Va bene. Allora 3332688688 via WhatsApp, scrivete storia indiana se volete partecipare a questo giocone che si chiama Cervelli in fuga, che vi promette e poi mantiene 100 ore di buoni carburante questa sera almeno. San Marco Petroli, che salutiamo e ringraziamo.
2: San Marco Petroli, che è parte integrante, in realtà title sponsor della SMP Motocross Championship 2026 Friuli Venezia Giulia, che questa domenica farà tappa, se non erro è la terza, a Cordenons, in provincia di Pordenone. Quindi stiamo parlando del 21 di giugno, in cui avrete la possibilità di godere dell'adrenalina, dello spettacolo del motocross, di scoprire anche l'energia della F101, la benzina speciale di SMP, e passando al loro corner anche ritirare fino a esaurimento il gadget ufficiale.
0: Va bene, allora storia indiana 333 2688 688, vi aspettiamo.

0: Friends, Robin Schulz con Barbs qui a Radio Company, brutti ma simpatici, cervelli in fuga. Vediamo un po' se in questo caso Laura riuscirà a portarsi a casa 100 forse 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Allora Laura però insieme ad Emanuele
1: sì, perché sono in auto insieme entrambi, sì. Di Udine. Mandi, entrambi di Udine,
0: sì, e lei guida, quindi ha detto parlo io, sì, al telefono.
1: Esatto. Buonasera Laura, benvenuta.
0: Ciao Laura.
2: Ciao, buon pomeriggio,
0: come stai?
2: Bene.
1: Allora, che cosa fate nella vita tu ed Emanuele?
2: Emanuele qua vicino a me fa infermiere.
1: Ah, fa l'infermiere.
2: Io sono impiegata.
1: Ah, tu sei impiegata, molto
0: bene.
1: Allora, se sei pronta giochiamo. Sai che si gioca per 100 euro in prima battuta. Se sbagli la prima risposta ti rifaccio la domanda, ti do le altre due alternative e si gioca per 50. È chiaro?
2: Va bene, grazie.
1: Ovviamente dopo averti fatto la domanda e dopo averti dato le tre alternative dirò via con il tempo, da lì ai 10 secondi non farli scadere. Possiamo andare?
2: Sì.
1: E allora andiamo con l'ultima domanda della settimana, che è della categoria storia indiana.
0: Mamma mia.
1: Allora, la domanda è questa, Laura. Chi è stato il leader spirituale e politico che ha guidato l'India verso l'indipendenza dall'impero britannico? A. Saddam Hussein. B. Mahatma Gandhi. C. Madre Teresa di Calcutta. Via con il tempo.
2: Gandhi?
1: È stato Gandhi?
0: Gandhi?
1: Oh, tra l'altro, lo dicono in Friuli quando si salutano. Fanno... Gandhi? Gandhi? Esatto.
0: Brava Laura. Brava, 100 euro di buoni. Prego, 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Sono due buoni da 100 che da 50. Da 50 che ti arrivano a casa molto presto. Stavo pensando a Saddam Hussein.
1: Saddam Hussein.
0: Mi sembra giusto come leader spirituale e politico che ha guidato l'India.
1: Soprattutto spirituale.
0: Va bene. Complimenti, ciao Laura, ciao Emanuele, buona serata e buon weekend.
1: Ciao.
2: Grazie.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato.

0: American Girls, Harry Styles, ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo del caldo, l'ondata di calore sull'Europa e sull'Italia ha preso ufficialmente il via. Il picco è atteso tra domenica 21, giorno del solstizio d'estate, e l'inizio della prossima settimana, quando sul nostro paese si toccheranno i 39 gradi. Il caldo anomalo coinvolgerà anche le quote di alta montagna. Le temperature saranno superiori alla norma di 8-9 gradi, attesi anche temporali locali causati dall'accumulo di calore. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, buon weekend.
3: Su Radio Company, rotti ma simpatici.

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Madonna.
1: Adesso lo dice. Aspetta. Madonna. Eccolo. Madonna e Sabrina Carpenter. Anzi, Madonna e Sabrina Carpenter. L'ultimo pezzo di oggi, sì, anche della settimana di Brutti ma Simpatici.
2: Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
2: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso arriva Stefano Conte. Buon weekend.
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
5: Mau.
6: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
7: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si

0: venerdì 26 giugno dalle 19 in piazza 20 settembre a Pordenone, in collaborazione con il comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.

0: stasera. Per stasera non abbiamo ancora deciso in realtà, però ci stiamo organizzando, è una bella serata, il clima è di quelli più che mite, torrido. Questo 19 di giugno 2026, sigliamoci!
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Ma qui
1: ma siamo tutti in lista! Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: Ma sì, perché noi cerchiamo il divertimento il venerdì sera, no? Dai che venerdì! Sì, ma il 19 giugno 2026 ci si diverte, no? Dici di no? Dici che passiamo una di quelle seratine così da amici, cenetta aperitivo, ape cena, cena ape, niente ballo dopo, tu cosa fai questa sera? Invece probabilmente vado anche a ballare, sì, non il country, no? Non vado a ballare il country, forse andrò a trovare il mio amico Nicola Parente, adesso non so, a fare gli auguri ad Angelino, vediamo in questo 19 di giugno 2026 tu cosa fai questa sera. Abbiamo incominciato bene, intanto un saluto da parte mia, Stefano Conte, un saluto anche da parte di DJ Megaloman, che
2: buonasera.
0: Eri più felice, dici, stamattina?
2: No,
0: perché, no, ma dai, facciamo due orette insieme fino alle 20. Abbiamo l'occasione, fra un attimo arriverà l'argomento che vi chiama in causa e quindi avrete l'occasione e modo di rispondere. Intanto tanta musica, tanti successi. Dopo Noemi si continua con Nathan Doe e Tion Wayne.

con la U, hai capito? Cula, in realtà è cula, no? Che però... Vabbè, io che sto anche a spiegarlo. Mentre siamo pronti per Tutti in Lista con l'argomento, in questo venerdì, carichi gli amici che hanno finito di lavorare, carichi quelli che stanno facendo sport, ancora più carichi quelli che non fanno nulla e che quindi hanno modo e la possibilità di rispondere a una notizia dove non so se io mi sarei comportato così. Arriva da Udine questa notizia, notizia che fa bene al cuore. Fa veramente bene al cuore. Arriva appunto da Udine. Due ragazzi di 16 anni escono dalla palestra e trovano per terra un portafoglio. Dentro documenti, bancomat e una bella somma di soldi. Che cosa fanno i due ragazzi? Non ci pensano due volte, vanno dritti in questura e la consegnano. La polizia rintraccia la proprietaria, che riprende tutto nel giro di poco. E il questore ha voluto premiare di persona, ringraziando anche le famiglie per l'educazione che hanno dato. Una storia che fa piacere sentire, soprattutto di questi tempi. Ma noi siamo curiosi e ve lo chiediamo dritto, cioè vorremmo, soprattutto siate sinceri, qual è la perché ridi? Qual è la cifra dentro quel portafoglio che vi metterebbe davvero in crisi? Cioè qua 2 euro ti mettono in crisi? Dai, dicevo. Cioè, qual è la cifra che vi metterebbe davvero in crisi? 10 euro? Li restituisci tutti quanti? 50 euro? 100 euro vi mettono in crisi? 200? 3. Ma se dentro ci fossero, che so, 50.000? Diventa difficile? Diventa difficile. Ditemi come vi siete comportati. Magari vi è successo di trovare un portafoglio con una cifra importante. In quel caso come vi siete comportati? Oppure vi è capitato a voi che vi sia stato restituito il portafoglio? Cioè, vogliamo questi casi qua, perché fa bene al cuore sentire che due ragazzi giovani hanno trovato dei soldi e li hanno restituiti tutti quanti. 333 2688 688. Voi in questo caso come vi comportereste? Qual è la cifra che vi mette un po' in crisi? Reach

0: qual è la cifra che mi mette in crisi? Allora, la cifra che mi metterebbe in crisi sarebbe 1-2 mila euro. Perché magari erano soldi che un ha prelevato, ha tenuto sempre da parte per fare qualche piccola spesa, magari pagare qualche cura. Non lo so, se fossero di più non ci penserei due volte, nel senso che se fossero di più sarebbero soldi illeciti e quindi me li terrei. Ma non è detto che siano soldi illeciti, perché c'è qualcuno che magari, che so, fa l'incasso di un bar, l'incasso di un ristorante, se li mette dentro un portafoglio è perché magari li stava portando da qualche parte e purtroppo li ha persi. Cioè non è che in tutti i casi ci sono cifre di ristoranti e bar che magari hanno avuto, che so, una festa e ha pagato tutto una parte in contanti, stava andando a versarli e li ha persi. Certo, se mi resta il rotolo di contanti, quello arrotolato con l'elastico, là non ci sono nemmeno i documenti e diciamo che forse mi sorgono più dubbi. Ecco, questa è l'idea. Torniamo fra poco con le vostre risposte, i vostri messaggi.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

0: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Company. Ciao Company, mi state accompagnando, a proposito del Company che ti accompagna, ad attaccare i manifesti e preparare gli scherzi per gli sposi per domani pomeriggio. Un saluto da Michele da Padova. Signori, c'è gente che si sposa. Signore e signori, eccoci qua. C'è gente che si sposa. Che bello, che meraviglia, che giornata meravigliosa, che bello, i confetti, il riso, i vestiti degli sposi, le cerimonie, i discorsi, i pianti, le lacrime, che giornata epocale, che giornata epocale. Ah, bello, bellissimo. Altro DJM, io sarò protagonista di un matrimonio sabato prossimo, lo sai? Lo possiamo dire, ormai è ufficiale. Sarò il maestro di cerimonia. No, io no, io no, no. Tranquilli, no, ancora, ancora no, no. Sarò il maestro di cerimonie del matrimonio del sindaco di Pordenone che si sposerà con il sindaco di Carlino, ok? E quindi io sarò là a presentare, a far festa, insomma, bellissimo, meraviglioso, sarà bellissimo. Ho visto solo la tensostruttura, non posso dire di più, non posso dire di più. Ovviamente è a invito chiuso, non è aperto. Tu non puoi, non puoi venire, DJ, mi spiace.
1: Ma ti mando una foto, zelig, dai. Mi trovi zelig.
0: Ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.
3: Radio Company Live 2.

0: Rosa di Bovolone.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Company! Company Disc. Company Disc. Company Disc.

Imagine Dragons con Sharks su Radio Company. E allora, è venerdì sera. Sono le 21:40 ormai. Gli amanti del pesce. Dove stanno gli amanti del pesce? Chi ha la passione ittica? Dove sta? Che sto per raccontarvi una storia meravigliosa. Meravigliosa. Andiamo negli Abruzzi, dove c'è uno storico ristorante che si chiama La Vecchia Marina, a Roseto degli Abruzzi, che ha fatto una scelta di campo, una scelta etica. Loro, nel periodo clou di una stagione, immaginiamoci l'Adriatico, quindi al mare, viste incredibili, bellissima regione, meravigliosa anche quella degli Abruzzi, scelgono di tenere il loro ristorante chiuso. Sapete perché? Perché c'è il fermo pesca. Tutti i pescherecci durante l'arco dell'anno hanno il momento del fermo pesca, perché c'è il momento dove bisogna aspettare che si rigeneri la fauna, insomma bisogna rispettare anche i tempi della natura e quant'altro, e loro dicono assolutamente noi li vogliamo rispettare. Quindi mentre molti cercano di aprire 28 sale, fare 3 turni per cercare di guadagnare il più possibile, e pensate che questo fermo pesca avviene ad agosto, cioè da fine luglio al 15-20 di agosto, il momento clou dell'anno, se provate a pensarci. Loro tengono chiuso perché dicono: da noi si mangia sempre e soltanto pesce fresco, c'è il fermo pesca e noi per etica abbiamo scelto di tenere chiuso, punto. Non ce ne frega niente, non andiamo a comprare il pesce surgelato, non andiamo a comprarlo al mercato del pesce dell'altra regione perché non ha il fermo pesca, noi rispettiamo il pesce dell'Adriatico. E così avviene, cari signori, da ben 20 anni. E qua uno, se un ristorante sceglie nel momento clou dell'anno, dove potrebbe guadagnare bizzeffe di soldi, sceglie di tener chiuso e così lo fa da 20 anni, vuol dire che ci sa fare. Quindi complimenti ai gestori della Vecchia Marina. Se passo un giorno per gli Abruzzi, a Roseto degli Abruzzi, passerò di là. Non durante il fermo pesca, però. Adesso voglio mangiare il pesce fresco. Andiamo con la musica, con Irama, Cabana.

0: Pro Mundo, Manu Chao e Karol G su Radio Company, viaggiando con la Radio Company. Bellissimo, chi era qui? Mi fa anche ricordare un po' Tonino Carutone. C'è qualche legame, insomma, dai. Anche la sigla del famosissimo serie Netflix Pablo Escobar. E lì, ce l'hai sotto mano quella base lì? Quella di Pablo Escobar? No, vabbè, dai. È tardi, lo so, stiamo per chiudere. Mi ha guardato malissimo DJM, ma malissimo. Allora, ci fermiamo un attimo. Poi, grande successo del passato, i Bengals, così vi spoilerò qualcosa. Grande successo del presente, dopo arriveranno i saluti finali. Fermi là.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Lady Gaga con Runway. Siamo arrivati alla fine. Quanto amo io questo uomo, mamma mia. No, io lo adoro, io guarda, lo imploro. Quando è con me, ma mica Pablo Escobar, il DJM. Grazie che mi hai trovato la base. Che bello, che bellissimo. Beh, chiudiamo così. Sì. Chiudiamo la puntata della settimana con Pablo Escobar. Ma ti pare di chiudere la settimana con... Che beh, però quella serie lì è bellissima, cioè, secondo me è stata una delle più trovate assolutamente su Netflix. Ah, bene, vi auguro un buon weekend a tutti quanti. Grazie DJM, grazie a tutti gli autori. Non scappate, perché tra poco faremo un salto negli anni 90 con il director Mauro Tonello insieme al DJ Nick con Energia 90, quindi grandi ricordi e grande musica. Ah, che bene. Buon weekend a tutti, vi abbraccio e vi bacio. Ciao.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Sono le 10 in punto della sera.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
6: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
7: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90 in questo weekend, il venerdì e poi il sabato, un'altra versione Rewind. C'è il nostro DJ Nick alla console e partiamo con i Best Connection, pezzo del 98 su No Colors. Era questa Abla Meluna.
6: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: pochi minuti ritorniamo con i bagagli in mano per ripartire insieme a Fargetta.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo. Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

0: alta e l'ultima parte di Energia 90 questa notte, venerdì e poi sabato, ricordiamolo, per gli amici Notturnomani in versione Rewind con Mauro Tonello che vi parla in questo istante, c'è DJ Nick alla console ed ora Yo Love sull'etichetta DBM Movement, era il 1993, lui è Fargetta.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: insieme a un grande personaggio della musica degli anni 70, rivisitato da Bob Sinclar, questo pezzo di Ciarone Siron si conclude anche questo viaggio di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie come sempre, grazie anche a DJ Nick, ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Radio Company.

0: Notte Rosa di Bovolone.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
2: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna su Radio Company. Ora.

0: tecnico elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.